0: lasciò le vedove sue piume.
1: Sentiremo a momenti lo svegliare.
0: Te fatem il piacer, caro Chichibio mio, iti a vedere se muto ancora in lete, oppor si desto.
2: Questo lo posso far.
3: Ma torno presto.
0: Auretta mia vezzo, ditemi in confidenza, come stiamo da mani?
1: Oh, lei mi burla.

0: incontro, signori.
1: Arrivi, arrivi, Checchilio.
2: Ecco la scena che vidi poco fa tra Lisa e Tirsi.
0: Bella sarà, ma ridere non posso.

le donne, siamo colonne di fedeltà. Siamo colonne di fedeltà. Di fedeltà. Di fedeltà. Ma vi c'è il vento con cicinato, che si è bentato, cade le fa. Cade le fa.

dire che la fede nelle belle rarità, già si vede che la fede nelle belle irrità, nelle belle irrità, irrità.

grassissima biondella. Il giorno è questo che resterai scornato, spolpato, spennacchiato. Un anno intero non ti bastò di tempo per ficcar quel tuo naso nella rocca e conseguirmi a figlia. Oh, quanto meglio direbbe in botto su quel

l'uomo a tener l'amore, tutto sia di brillanti di collare mordore. A te raccomando la stalla cantina, saffieri, scudieri e cabriolet.

0: questa graziosina, farò una cea pina, farò una fricassè.
1: Andate! Restate! Partite! Unite, restate, unite, o non vadi a sé. A te raccomando la stalla cantina.
2: Oh, questa sa che bella!
1: Uva preparando di spezza cucina.
0: Oh, questa graziosina!

Minerva mi mostrate, e pria che femo agli antipodi scenda, e trovi sen. All'arte, alle ricchezze, a queste mie bellezze, la tua torre. Simonito, Don Pippo, ti ceder vedrai,